Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccomi, le parole di Maria qua a Nazareth, nella grotta durante l'Annunciazione. Eccomi, dietro di Maria, diciamo anche noi, siamo qui, siamo a Nazareth, stiamo pregando. Nonostante tutto, nonostante le nostre difficoltà, nonostante le nostre debolezze, perché crediamo che sotto le ali di Maria possiamo superare tutte le prove. Chiediamo la nostra Madre perché accompagni sempre sulla strada della salvezza, perché possiamo giungere la felicità e la vita eterna. Vogliamo dare benvenuto anche coloro che non sono qua con noi personalmente, ma ci accompagnano attraverso Charity TV, Nursat, Radio Santa Maria Network del Libano, IWTN degli Stati Uniti, Telepace dell'Italia, Maria Vision, Radio Mater dell'Italia, OTN19 del Perù e TV Canson Nova di Portogallo e Brasile. Adesso riconosciamo davanti al Signore che non sempre abbiamo camminato secondo la Sua volontà. Rivolgiamoci al nostro Salvatore e chiediamo che la Sua misericordia scenda su di noi peccatori.

0: السر الثاني من أسرار الفرح زيارة مريم العذراء لنسبتها إليصابات في عين كارم.
1: Del secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ein Karim.
2: In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth in Ein Karim.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da ogni male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, siamo giunti alla grotta, il luogo dell'Annunciazione, il luogo in cui Maria pronunciò il suo eccomi. Eccomi, un'adesione piena e umile alla volontà di Dio. Chiediamo perché ci insegni ad aderire alla volontà di Dio, per essere fedeli discepoli del suo Figlio Gesù, incarnato qua in questo luogo. Per intercessione di Maria preghiamo anche perché i governanti di questa terra possano aderire alla volontà di Dio, il Dio che vuole la pace. Preghiamo per la pace in Terra Santa e per la pace in tutto il mondo.

0: Signore sia con voi.
1: The Lord be with you.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: From the Gospel according to John.

0: Al termine di questi primi vespri e del beato transito, in questo ottavo centenario del passaggio alla vita vera di Francesco.
1: At the end of this celebration,
0: condividere con noi questa preghiera, questo momento anche di meditazione.
1: Thank you for the participation of these evening prayers and the transitus of Saint Francis.
0: La festa continua nel cortile della curia per poter condividere insieme gioiosamente.
1: Thank you for the presence to the Cardinal Pizzaballa and Apostolic Nunzio Giorgio Lingua.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
4: Inclinate vos ad benedicionem.
2: Benedicat vobis Dominus et custodiat vos.
3: Amen.
2: Illuminet facem suam super vos et miseria.